Gennaio, tutto bene, tutto è calmo. Febbraio, è bisestile o normale? Marzo, dammi un bacio, un abbraccio. Aprile, dimmi che mi ami. Maggio, posso amarti stanotte? Giugno, tutti i giorni, come se fosse venerdì. Luglio, regalato o rubato. Agosto, sapore di vino. Settembre, davvero? Ti ricordi? Ottobre, sexy e malvagio. Una bella abitudine. Novembre, un mese triste. Ma dopo quello arriva dicembre.